Jackson. Dios mío, anete abin krele kiste kweli Dios, konas chaki paka in kachikiror abin. Pero tin pa le kiste kweli in chukwachan. Una que ox chiste bali ratin ni Dios, ox vanon kil predicar li profete se kiel. La es li chaki paka. Abbiamo anche le tincere, esali con alla nacquante!